sebbenché siamo donne, paura non abbiamo per l'amor dei nostri figli, per l'amor dei nostri figli. Sebbenché siamo donne, paura non abbiamo per l'amor dei nostri figli.

gli altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia.

tue mani. Bellissima mani. Le tue grandi piedi. Il tuo naso. Bella ragazza.